0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Hacemos tu día rutinario
2: en un día super 98.9.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día. Siéntelo.
2: Vívelo.
1: Vívelo. Eres parte de la generación Super.
2: Super. Super. 98.9.